0: Toskana fanboy for life.
1: Ciao Peter, ci vediamo, tanto noi siamo amici.

lavoro nel varietà, sono uno con la giacca nuova, questa è l'unica verità. Così si offendono e si rivoltano e ti sgambettano, sarà, sarà, poi dopo un attimo